Fratelli e sorelle, qui da Nazareth, la nostra preghiera per tutta l'umanità. Vogliamo affidare alla Vergine Santissima e alla custodia premurosa di San Giuseppe, in quest'anno dedicato a San Giuseppe, vogliamo affidare tutte le famiglie, in modo speciale quelle famiglie che hanno difficoltà economiche a causa di questa pandemia. Vogliamo pregare per i paesi ancora in difficoltà con la pandemia, vogliamo pregare per i governanti dei popoli perché possano avere la saggezza, l'illuminazione per risolvere e attendere e accudire le necessità del popolo, e vogliamo pregare anche per i pastori della Chiesa perché possano accogliere il popolo di Dio in questo momento di crisi, di difficoltà, nella paternità, quella del cuore di Dio, del cuore che San Giuseppe ci insegna nella paternità con il Figlio di Dio qui a Nazareth. Salutiamo i religiosi e le religiose che pregano con noi, anche quelli che ci accompagnano da casa per la TV Telepace d'Italia, anche per la TV Padre Pio dall'Italia, quelli che ci accompagnano per la TV Telelumière del Libano, Ikhwati Akhawati Ahlan Bikom Al-Kinisami Bishara Fi Anazira. Saludamos también los hermanos y hermanas que nos acompañan por la TV JN19 del Perú y por la TV María Visión del México. Bienvenidos, queridos hermanos y hermanas, más una vez en la oración y procesión de Nazaret. Saludamos los hermanos y hermanas que nos acompañan por la TV Canção Nova de Portugal y Brasil y por la TV Horizonte do Brasil y la TV Nazaret do Brasil. Bienvenidos, queridos hermanos y hermanas, más una vez en la nuestra procissão luminosa. Salutiamo anche quelli che

conoscendo davanti al Signore che non sempre abbiamo camminato secondo la Sua volontà, rivolgiamoci al nostro Salvatore e chiediamo che la Sua misericordia scenda su di noi peccatori.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi lo rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.